Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4:02.
0: Radio Vicenza, weekend.

0: Radio Vicenza.
1: Top of the Tops, il meglio del meglio.
2: Lo scavventura è sentimentale, nati in un angolo della città.

0: niente.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.
1: Radio Vicenza, remember, remember.

24 maggio, ancora ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, siate pure curiosi, ma evitate le imprudenze. Toro, affrontate un problema per volta e tutto sarà ok. Gemelli, supererete una difficoltà provocata da un familiare. Cancro, potete guardare al futuro e progetti con entusiasmo. Belle notizie quindi in vista. Leone, la giornata non sarà delle migliori e dovrete assolutamente accontentarvi. Per quanto riguarda la Vergine, vivrete momenti di pigrizia nell'arco della giornata. Bilancia, invece, cercate di essere più tempestivi nelle decisioni da prendere. Scorpione, evitate di occuparvi contemporaneamente di più cose. E Sagittario, la mente non sarà lucida, quindi rischierete un pochino di confusione. Per quanto riguarda il Capricorno, i vostri colleghi saranno disposti a collaborare con voi. Mentre diamo un'occhiata anche all'Acquario, la salute e la forma fisica saranno molto molto buone. Pesci, concedete alla riflessione solo parte della giornata, per il resto divertitevi. Anche in questo oroscopo del 24 maggio, direi, abbiamo detto tutto. L'appuntamento è per domani.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
2: E buona domenica a tutti, buona giornata, buona domenica 24 di maggio. È il 144esimo giorno dell'anno, mancano 221 giorni per arrivare alla fine del 2026. Il sole è sorto alle 5:40 minuti, tramonterà alle 20:33 e apriamo anche oggi la nostra domenica assieme. L'aereo.

0: e vediamo quali sono i principali avvenimenti che si sono verificati in questa data, 24 di maggio. Partiamo dal 1810, quando l'Argentina inizia la sua rivolta contro la Spagna. 1844, viene inviato il primo messaggio telegrafico in codice Morse. 1883, apre al traffico il ponte di Brooklyn dopo 14 anni di costruzione. 1895, a Londra, il commediografo Oscar Wilde viene trovato colpevole di reati contro la morale e condannato al carcere. 1915, l'Italia entra in guerra a fianco di Francia e Gran Bretagna. Dal forte Verena sull'altopiano di Asiago parte un primo colpo di cannone verso le fortezze austriache.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Bob Dylan. Non è solo uno dei mostri sacri della musica mondiale, ma un'icona culturale evergreen, nato nel 1941.
1: Siamo solo noi che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi quelli che poi muoiono presto, quelli che però è lo stesso.

solo noi. Potremmo ogni santità lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast e il resto.

e vediamo quali sono i principali avvenimenti che si sono verificati in questa data, 24 di maggio. Partiamo dal 1810, quando l'Argentina inizia la sua rivolta contro la Spagna. 1844, viene inviato il primo messaggio telegrafico in codice Morse. 1883, apre al traffico il ponte di Brooklyn dopo 14 anni di costruzione. 1895, a Londra, il commediografo Oscar Wilde viene trovato colpevole di reati contro la morale e condannato al carcere. 1915, l'Italia entra in guerra a fianco di Francia e Gran Bretagna. Dal forte Verena sull'altopiano di Asiago parte un primo colpo di cannone verso le fortezze austriache.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
2: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Hit music now.
11: Radio Vicenza. Weekend.

0: Radio Vicenza. Meteo. Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Bentrovati e buona domenica, c'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Una domenica di sole ovunque in tutta la provincia, garantita dalla presenza dell'alta pressione subtropicale che, oltre ad assicurare bel tempo, ci porterà gran caldo. Da oggi inizia un'ondata di caldo vera e propria, di stampo pienamente estivo. Durerà almeno fino a giovedì e porterà le temperature martedì e mercoledì su valori particolarmente elevati. 31 gradi oggi, 32 domani, 33 anche 34 gradi nelle giornate appunto di martedì e di mercoledì. Gran sole ovunque, ma anche afa. Da martedì il caldo diventerà particolarmente afoso. Attenzione alla giornata di giovedì, perché nel pomeriggio potremmo registrare dei temporali. Arrivano correnti più fresche di provenienza settentrionale dal mare del nord, correnti che troveranno in Valpadana un substrato particolarmente caldo, umido, con il quale poter interagire. Quindi attenzione a giovedì pomeriggio, seria minaccia di temporali particolarmente violenti. Calo della temperatura scontato nelle ore successive. Grazie ancora per l'attenzione, una buona domenica su Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Eh sì, il 24 di maggio l'Italia entrava ufficialmente nella prima guerra mondiale. E quella di oggi è la giornata europea dei parchi ed è anche la giornata mondiale della biodiversità. Siamo arrivati ai saluti, vi auguro una buona domenica.
1: Brioche e cappuccino. www.radiovicenza.com. Online, on air.

0: un'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: 4504. Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: www.radiovicenza.com online on air.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buona domenica mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. Traffico al momento regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Per lavori sono possibili disagi sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia, tra l'autobrenner Verona Est in entrambe le direzioni e tra Verona Sud e Soave in ambole carreggiate. Ancora sulla A4, ma nel tratto Padova-Venezia, lavori segnalati tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e tra la tangenziale di Mestre e l'Innesto con la A13 in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre sono inoltre possibili disagi per un cantiere in ambo le carreggiate tra Mirano Dolo e la barriera di Venezia Mestre. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: sono
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Ascolti.
1: Radio Vicenza.
3: Ma hai lasciato andare, perché forse lo sapevi già, che un seme non può fiorire senza sole, pioggia e libertà. Ti ho lasciato andare perché c'è luce nella verità, e una rondine si può legare, ma è bella solo libera. Siamo

0: Pubblicità. Che bello qui, il mare,
1: i gabbiani, il sole.
0: La nostra spesa ha lì che arriva.
1: Bellissimo.
2: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
3: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
2: Ali migliora la vita.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione.

0: Mixer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
2: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggio.

24 maggio, ancora ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, siate pure curiosi, ma evitate le imprudenze. Toro, affrontate un problema per volta e tutto sarà ok. Gemelli, supererete una difficoltà provocata da un familiare. Cancro, potete guardare al futuro e progetti con entusiasmo. Belle notizie quindi in vista. Leone, la giornata non sarà delle migliori e dovrete assolutamente accontentarvi. Per quanto riguarda la Vergine, vivrete momenti di pigrizia nell'arco della giornata. Bilancia, invece, cercate di essere più tempestivi nelle decisioni da prendere. Scorpione, evitate di occuparvi contemporaneamente di più cose. E Sagittario, la mente non sarà lucida, quindi rischierete un pochino di confusione. Per quanto riguarda il Capricorno, i vostri colleghi saranno disposti a collaborare con voi. Mentre diamo un'occhiata anche all'Acquario, la salute e la forma fisica saranno molto molto buone. Pesci, concedete alla riflessione solo parte della giornata, per il resto divertitevi. Anche in questo oroscopo del 24 maggio, direi, abbiamo detto tutto. L'appuntamento è per domani.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati e buona domenica, c'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Una domenica di sole ovunque in tutta la provincia, garantita dalla presenza dell'alta pressione subtropicale che, oltre ad assicurare bel tempo, ci porterà gran caldo. Da oggi inizia un'ondata di caldo vera e propria di stampo pienamente estivo. Durerà almeno fino a giovedì e porterà le temperature martedì e mercoledì su valori particolarmente elevati. 31 gradi oggi, 32 domani, 30 anche 34 gradi nelle giornate appunto di martedì e di mercoledì. Gran sole ovunque, ma anche afa. Da martedì il caldo diventerà particolarmente afoso. Attenzione alla giornata di giovedì, perché nel pomeriggio potremmo registrare dei temporali. Arrivano correnti più fresche di provenienza settentrionale dal mare del nord, correnti che troveranno in Valpadana un substrato particolarmente caldo, umido, con il quale poter interagire. Quindi attenzione a giovedì pomeriggio, seria minaccia di temporali particolarmente violenti. Calo della temperatura scontato nelle ore successive. Grazie ancora per l'attenzione, una buona domenica su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: pubblicità.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Ehi, Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao, Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buona domenica mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. Traffico al momento regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Per lavori sono possibili disagi sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia, tra l'autobrenner Verona Est in entrambe le direzioni e tra Verona Sud e Soave in ambo le carreggiate. Ancora sulla A4, ma nel tratto Padova-Venezia, lavori segnalati tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e tra la tangenziale di Mestre e l'Innesto con la A13 in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre sono inoltre possibili disagi per un cantiere in ambo le carreggiate tra Mirano Dolo e la barriera di Venezia Mestre. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Programmazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: che facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza allo Sharing Caffè la musica

0: facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Pubblicità.
3: Ma dove stai andando?
4: Vado un po' più in giù.
3: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
4: Sì, ma la qualità?
3: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
4: Da Ali i conti tornano sempre.
5: Ali migliora la vita.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta. Il sorriso migliore al prezzo giusto.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Rapido Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:02.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Buona domenica mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Non abbiamo informazioni di particolari disagi dalla nostra rete stradale. Il traffico al momento è regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Per lavori sono possibili disagi sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia, tra l'autobrenner Verona-Est in entrambe le direzioni e tra Verona-Sud e Soave in ambo le carreggiate. Ancora sulla A4, ma nel tratto Padova-Venezia, lavori segnalati tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13 in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre sono inoltre possibili disagi per un cantiere in ambo le carreggiate tra Mirano Dolo e la barriera di Venezia Mestre. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: 24 maggio, ancora ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, siate pure curiosi, ma evitate le imprudenze. Toro, affrontate un problema per volta e tutto sarà ok. Gemelli, supererete una difficoltà provocata da un familiare. Cancro, potete guardare al futuro e progetti con entusiasmo. Belle notizie quindi in vista. Leone, la giornata non sarà delle migliori e dovrete assolutamente accontentarvi. Per quanto riguarda la Vergine, vivrete momenti di pigrizia nell'arco della giornata. Bilancia, invece, cercate di essere più tempestivi nelle decisioni da prendere. Scorpione, evitate di occuparvi contemporaneamente di più cose. E Sagittario, la mente non sarà lucida, quindi rischierete un pochino di confusione. Per quanto riguarda il Capricorno, i vostri colleghi saranno disposti a collaborare con voi. Mentre diamo un'occhiata anche all'Acquario, la salute e la forma fisica saranno molto molto buone. Pesci, concedete alla riflessione solo parte della giornata, per il resto divertitevi. Anche in questo oroscopo del 24 maggio direi abbiamo detto tutto, l'appuntamento è per domani. L'oroscopo del giorno.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
8: Scordatelo. Ho chiuso.
11: Apri la cassaforte. Apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Ascolta Radio Vicenza in streaming. www.radiovicenza.com

0: campo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assai.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: E radio ascolti.
2: Radio Vicenza. Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati e buona domenica, c'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Una domenica di sole ovunque in tutta la provincia, garantita dalla presenza dell'alta pressione subtropicale che, oltre ad assicurare bel tempo, ci porterà gran caldo. Da oggi inizia un'ondata di caldo vera e propria di stampo pienamente estivo, durerà almeno fino a giovedì e porterà le temperature martedì e mercoledì su valori particolarmente elevati. 31 gradi oggi, 32 domani, 33 anche 34 gradi nelle giornate appunto di martedì e di mercoledì. Gran sole ovunque, ma anche afa. Da martedì il caldo diventerà particolarmente afoso. Attenzione alla giornata di giovedì, perché nel pomeriggio potremmo registrare dei temporali, arrivano correnti più fresche di provenienza settentrionale dal mare del nord, correnti che troveranno in Valpadana un substrato particolarmente caldo, umido, con il quale poter interagire. Quindi attenzione a giovedì pomeriggio, seria minaccia di temporali particolarmente violenti. Calo della temperatura scontato nelle ore successive. Grazie ancora per l'attenzione, una buona domenica su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto.
4: Bentrovati. Giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio. E come ogni domenica, gli spostamenti sono agevolati dal fermo dei mezzi pesanti. Lo stop scattato alle 9 si protrarrà fino alle 22 di questa sera, salvo i casi autorizzati dalla legge. Possibili rallentamenti sulla A4 Milano-Venezia per lavori che comportano riduzioni di carreggiata tra Soave e Verona Sud ed ancora tra Peschiera e Sirmione in direzione Milano. Alle 20.45 di questa sera allo stadio Bentegodi di Verona, per la 38esima e ultima giornata di campionato di Serie A, ci sarà il match Verona-Roma. Possibili rallentamenti nell'area circostante lo stadio. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: che facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: pubblicità.
1: Che bello qui, la natura,
2: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
8: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79€.
5: Ali migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buona domenica, ben trovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando code sulla A4 Venezia-Trieste tra la barriera di Trieste-Lisert e Ridi Puglia in direzione Venezia. Inoltre si segnalano rallentamenti per traffico intenso sulla A28 Portogruaro-Conegliano in uscita allo svincolo di Portogruaro per chi proviene da Conegliano. Per lavori sono possibili disagi sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia, tra l'autobrenner Verona-Est in entrambe le direzioni e tra Verona Sud e Soave in ambo le carreggiate. Ancora sulla A4, ma nel tratto Padova-Venezia, lavori segnalati tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13 in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre sono inoltre possibili disagi per un cantiere in ambo le carreggiate tra Mirano Dolo e la barriera di Venezia-Mestre. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Tutti in centro!
3: Eccola qua pronta la nostra domenica mattina, ma certo, perché diciamo così, il lavoro sporco è già fatto, visto che ripeschiamo le curiosità delle nostre mattinate. Ma intanto benvenuti nel nostro The Best, sono la Vale e noi questa domenica, questa mattinata, la iniziamo così.
2: Tutti in centro!

0: è la domenica mattina di Radio Vicenza. Benvenuti ancora, miei cari, nelle nostre tre belle ore, il Tutti in Centro Weekend, che non è altro che riassumere le notizie, le curiosità che man mano ritroviamo nelle nostre mattinate, e ne troviamo tante che riguardano un po' l'ambiente, la tecnologia, i sondaggi, l'Istat. Quindi preparatevi a tre ore di curiosità, una dietro l'altra.
1: Tutti in Centro.
2: Come si fa a sopravvivere?

0: Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza. Vicenza.com.
2: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde e arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione,

e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: buongiorno attraverso il nostro WhatsApp. Ci scrivete come state, cosa state facendo con la nostra bella musica di sottofondo. E quindi saluto Sonia, saluto Alberto, manda un bacio a noi, e voleva salutare Federica e poi Tommaso. E Elisa ci fa tanti bei complimenti, e un saluto anche a Valeria e Enzo. Allora, popolo della radio, attenzione, perché oggi parliamo un po' di quelle che sono le innovazioni, di quello che è il nostro futuro, delle notizie curiose che arrivano anche e soprattutto dalla Cina, che pensate sta sperimentando degli autobus a levitazione magnetica che scorrono praticamente sopra le strade senza contatto con l'asfalto. Questa tecnologia potrebbe rivoluzionare il trasporto urbano, rendendolo più silenzioso, più efficace e anche più fluido. Un passo sicuramente verso le città più moderne e sostenibili, dove innovazione e mobilità intelligente cambiano il modo in cui ci si muove ogni giorno. Verrà fatto anche qui in Italia? Qualche dubbio ce l'ho.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Estate arrossendo, e questo cosa c'entra? Ragazzi, c'entra e come? Perché lo stomaco arrossisce quando arrossisce il viso. Quando infatti proviamo imbarazzo e le nostre guance diventano rosse, succede praticamente la stessa identica cosa alla mucosa del nostro stomaco. Ma pensa un po', il sistema nervoso invia infatti più sangue a tutto l'apparato digerente, facendolo così arrossire internamente.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
0: La domenica mattina di Radio Vicenza, eccola qua, stiamo riassumendo le curiosità che man mano ritroviamo nelle nostre mattinate, ma stiamo leggendo anche i vostri WhatsApp. Diteci quello che fate con noi di sottofondo al 371-1200-116.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Che bello qui, il mare,
1: i gabbiani, il sole.
0: La nostra spesa ha lì che arriva.
1: Bellissimo.
2: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
3: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
2: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza. Weekend. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento, buona domenica a tutti voi. Un incidente sta provocando code sulla A4 Venezia-Trieste tra la barriera di Trieste-Lisert e Redi Puglia in direzione Venezia. Per il traffico sostenuto inoltre si segnalano incolonamenti in uscita a Redi Puglia da entrambe le carreggiate e sulla A4 Brescia-Padova in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda, anche in questo caso in entrambe le direzioni di marcia. Per lavori sono possibili disagi sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia, tra l'autobrenner Verona Est in entrambe le direzioni e tra Verona Sud e Soave in ambo le carreggiate. Ancora sulla A4, ma nel tratto Padova-Venezia, lavori segnalati tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13 in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre sono inoltre possibili disagi per un cantiere in ambo le carreggiate tra Milano Dolo e la barriera di Venezia Mestre. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Non so voi miei cari, ma io il singhiozzo non lo sopporto. Poi ci sono un sacco di tecniche in teoria per farlo calmare, da quello di bere un cucchiaino di zucchero con il limone, da quello di far spavento e farci far spavento da un'altra persona, a quello di trattenere il fiato per 10 secondi. Insomma, ci sono tanti metodi in teoria per far andare via il singhiozzo, e che a me capita quando magari sono in compagnia, quando non deve venire, quando magari bevo troppo in fretta e di conseguenza un po' mi va per traverso. Comunque sia, faccio i miei complimenti a questo signore Charles Osborne, che praticamente detiene il record del singhiozzo infinito. Lui ha iniziato a singhiozzare nel 1922 e ha smesso nel 1990. Ha avuto il singhiozzo per la bellezza di 68 anni consecutivi, stimando circa 430 milioni di... Adesso io non sono capace di fare il verso totale. Da complimenti, perché veramente è una cosa che non sopporto, quindi averlo per tutti questi anni consecutivamente, perché non sono mai riusciti a capire qual era il motivo.
2: Tutti in centro.

Ma che brutti colleghi ho! Mi stanno prendendo in giro un po' per il verso del singhiozzo. E non sono stata capace a riprodurlo. Effettivamente sembrava più uno starnuto, quelli trattenuti. Vabbè, dai, oggi stiamo parlando di stranezze che arrivano un po' non solo dalla scienza, ma anche dal mondo, quello tecnologico. Ragazzi, attenzione alla cornice che avrà l'intelligenza artificiale incorporata, quindi potrete chiedergli qualsiasi cosa. Non mostrerà dunque solo foto caricate, ma

0: e praticamente la cornice va a generare e dipingere l'opera in tempo reale sul display. Questo è il futuro.
1: Tutti in centro.

0: energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Pubblicità.
2: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione, spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12, la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde e arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
7: Stefano, ti vedo raggiante.
8: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
7: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
8: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
7: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
8: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
7: Ti aspettiamo.
9: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

volume. Ed eccoci qua a parlare di notizie che viaggiano attraverso web e che diventano virali. Il caso del milionario 79enne britannico che sta a cercare presto moglie per dargli appunto un erede. E di lui ne avete sentito parlare, di Afancis Mick, spero di averlo pronunciato giusto, ha 14 anni ed era catapalle che durante Bosnia Italia, signor, partita decisiva per la qualificazione ai mondiali dove purtroppo noi siamo tornati a casa, ha sottratto a Gianluigi Donnarumma il foglietto con le indicazioni sui rigoristi. Il gesto, che è avvenuto durante la serie dal dischetto, ha costretto il portiere azzurro ad affidarsi un po' all'intuito, senza riuscire purtroppo a parare e di conseguenza a farci tornare a casa. Il ragazzo, che gioca nelle giovanili, ha raccontato di aver capito subito l'importanza di quel foglietto e di averlo nascosto. L'episodio è diventato simbolo della storica impresa della Bosnia. Lui è

Sai che state ascoltando con noi un sacco di bella musica e poi oggi stiamo facendo questo giro virtuale del web attraverso le curiosità che sono anche diventate virali. Avete sentito parlare di questo diamante matrioska? L'unico diamante al mondo intrappolato all'interno di un altro diamante. Signor, pensa un po' al valore di questo eccezionale diamante. È stato battezzato proprio così, matrioska, in onore delle iconiche bambole russe, una dentro l'altra, ed è stato recentemente scoperto in una miniera della Repubblica di Shaka in Siberia da una compagnia mineraria. All'interno del diamante, quello più grande, che misura 4,8 x 4,9 x 2,8 mm, si trova una cavità interna che contiene un altro piccolo diamante di appena 1,6 mm cubici. Il diamante interno è completamente separato da quello esterno e può muoversi liberamente all'interno della cavità. Gli autori della scoperta, ovviamente stupiti dall'eccezionalità del ritrovamento, hanno deciso

0: diamante impuro. Tuttavia, secondo l'analisi, l'oggetto interno è in realtà un altro diamante e non un'impurità. È probabile che questa particolarità renda il diamante ancora più prezioso, anche se non è possibile stimare con precisione il valore di questa gemma. Rimane ovviamente anche un mistero la formazione di questa matriosca.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Bentrovati e buona domenica, c'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Una domenica di sole ovunque in tutta la provincia, garantita dalla presenza dell'alta pressione subtropicale che, oltre ad assicurare bel tempo, ci porterà gran caldo. Da oggi inizia un'ondata di caldo vera e propria, di stampo pienamente estivo. Durerà almeno fino a giovedì e porterà le temperature martedì e mercoledì su valori particolarmente elevati. 31 gradi oggi, 32 domani, 30 anche 34 gradi nelle giornate appunto di martedì e di mercoledì. Gran sole ovunque, ma anche affa. Da martedì il caldo diventerà particolarmente afoso. Attenzione alla giornata di giovedì, perché nel pomeriggio potremmo registrare dei temporali. Arrivano correnti più fresche di provenienza settentrionale dal mare del nord, correnti che troveranno in Valpadana un substrato particolarmente caldo, umido, con il quale poter interagire. Quindi attenzione a giovedì pomeriggio, seria minaccia di temporali particolarmente violenti. Calo della temperatura scontato nelle ore successive. Grazie ancora per l'attenzione, una buona domenica su Radio Vicenza.
2: Meteo in collaborazione con.
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
2: Your hit music station. Radio Vicenza. Weekend. More music. Radio Vicenza.
5: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: di intelligenza artificiale, adesso io non ricordo, è un sensitivo che era diventato famoso perché aveva predetto il Covid. L'ho letto da qualche parte che ha predetto per questo 2026 non cose tanto belle, fra cui proprio l'intelligenza artificiale purtroppo sovrastare l'uomo, quindi insomma già queste cornici un po' a me spaventano. Ma attenzione, perché non finisce qui. Eh sì, a quanto pare ci saranno anche dei tagliacapelli con il tutor incorporato, perché esistono già ma devono essere ancora messi in commercio, presumo, ma mi informo in questo senso, perché esistono dei rasoi smart che grazie ai sensori e soprattutto all'intelligenza artificiale parlano durante il taglio fai da te, correggendo l'angolazione della mano per evitare che si possa, ad esempio, che ci si possa tagliare o comunque fare dei buchi in testa o sbagliare anche la sfumatura. Pensa un po'.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Dove stai andando?
1: Vado un po' più in giù.
0: Ma fermati qui. I prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
1: Sì, ma la qualità?
0: Quella è altissima. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79€.
1: Da Ali i conti tornano sempre.
2: Ali migliora la vita.
3: Ehi, Stefano, ti vedo raggiante.
4: Ciao, Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
3: Lo so, Sirio è una garanzia.
1: Ma avrei speso un botto.
4: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
3: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Ti aspettiamo.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

bici giocando a inseguirci. La città era come una serie in TV. Per noi due bambini correvo, fuggivi. L'amore è una follia e non dà nulla in cambio. La terapia che non ti cura affatto. Mi avevi detto, ma ti amo così tanto che hai fatto un figlio con un altro.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper. Fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
5: Alì, migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Un incidente sta provocando code sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra la barriera di Trieste-Lisert e Ridi Puglia. Per lavori sono possibili disagi sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia, tra l'autobrenner Verona-Est in entrambe le direzioni e tra Verona-Sud e Soave in ambole carreggiate. Ancora sulla A4, ma nel tratto Padova-Venezia, lavori segnalati tra Padova-Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13 in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre sono inoltre possibili disagi per un cantiere in ambole carreggiate tra Mirano Dolo e la barriera di Venezia Mestre. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: E così eccoci nella nostra parte finale, dove il tempo è passato veloce fra un dischettino e l'altro, e più l'abbiamo detto e più l'abbiamo fatto, ma abbiamo ancora un po' di tempo anche per fare un sacco di bei saluti, quindi mando un bacione ad Emanuele che ci fa un sacco di bei complimenti. Saretta carissima in macchina in questo momento, e poi devo salutare Giuseppe, devo salutare Angelo. State passando il vostro tempo con la nostra bella musica di sottofondo e questo mi fa un sacco piacere. E oggi stiamo parlando di tutte queste notizie e curiosità che arrivano da web. Chi non ha guardato Il Principe di Bel-Air, serie famosissima che ha lanciato proprio la carriera di Will Smith? Beh, ricordate, la villa sta per essere venduta per circa 30 milioni di dollari, la prima vendita pubblica in quasi 48 anni secondo le ultime fonti. Nonostante l'iconica sitcom appunto Il Principe di Bel-Air, la casa reale si trova nel quartiere di Brentwood a Los Angeles, che è un'area storicamente abitata da delle celebrità e dai professionisti dello spettacolo. Costruita nel 37 in stile coloniale, l'enorme villa ha 6 camere da letto, 7 bagni e mezzo su quasi 10.000 piedi quadrati con giardino e piscina. All'epoca che fu costruita, gli interni non erano quelli della serie televisiva, le scene dentro casa furono girate su un set ad Hollywood e non nella villa stessa. Un paio di anni fa, per celebrare i 30 anni del Principe di Bel-Air, parte della villa fu offerta per poche notti su Airbnb a residenti della contea di Los Angeles per circa 30 dollari a notte, con arredi anni 90 e dettagli ispirati proprio allo show.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: altra bella musica. E se prima si parlava di Will Smith, della serie televisiva Il Principe di Bel-Air, di questa casa in vendita, vi dico che in Italia si trova il borgo di Harry Potter, che tutti i fan della saga dovrebbero visitare. Si trova a Graziano Visconti ed è questo borgo in Emilia-Romagna, nella provincia di Piacenza, che per raggiungerlo si può prendere tranquillamente l'autostrada e a circa 15 km dalla capitale provinciale lo si trova. Il borgo è famoso per la sua architettura medievale e si trova nei Colli Piacentini, una zona collinare a metà strada tra la pianura padana di Piacenza e il confine ligure. Qui praticamente uno dei borghi più belli d'Italia, ci sono diverse somiglianze con la cittadina della famosa saga, appunto, di Harry Potter, il famoso vicolo di Harry Potter. Alcune delle principali somiglianze, ad esempio l'architettura medievale, perché è un'architettura con strade strette, case in pietra e torri che ricorda un po' la valle, appunto, di Harry Potter. E poi il borgo, che ha diverse botteghe, negozi artigianali che vendono oggetti unici e fatti a mano, proprio come le botteghe, appunto, della cittadina di Harry Potter. Graziano Visconti ha anche un'atmosfera magica e suggestiva, con decorazioni e dettagli che richiamano proprio l'universo, appunto, della serie televisiva. E inoltre c'è questo castello che mi va proprio a dominare il borgo. Queste somiglianze hanno reso Graziano Visconti un luogo molto popolare fra i fan di Harry Potter, che possono immergersi nell'atmosfera magica del borgo e sentirsi come se fossero proprio in mezzo ad alcune scene del film. Il borgo offre anche diverse attrazioni, come un museo delle cere e quello delle torture, che aggiungono ulteriore fascino al luogo.
1: Tutti in centro!

0: l'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA di Novale. E alle 21.30, musica con Klanjan Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

resti allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
6: Apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accortatore.

0: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: All the hits.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza.
8: Weekend.
10: Senti un po' che sound, che musica, miei cari, quanti bei successi, via via, stiamo ascoltando insieme. Poi dall'altra parte voi a raccontarci anche questa giornata. Continuate, mi raccomando, che fra poco un bel po' di saluti li facciamo, ma intanto eccoci qua a parlare anche di questa curiosità. Lo sapevate che esiste un paese più piccolo al mondo? Eh sì, a quanto pare ha solo un abitante. Si chiama Manowi e qui vive una sola donna. Lei praticamente si arrangia a fare tutto. È la sindaca, è la bibliotecaria, è la barista, persino anche la responsabile delle tasse. Letteralmente si riscuote le imposte da sola. Mantiene il paese attivo affinché non scompaia dalla mappa. Anche se può sembrare assurdo, legalmente, nonostante ci sia una sola abitante, è ancora una città. A volte una sola persona è sufficiente per sostenere un'intera comunità, e qui in questo caso lei ne è d'esempio.
11: Tutti in centro.

0: oggi ci siamo affidati al web con notizie, con curiosità strane ma vere. E voi lo sapevate che a Varazze, in Liguria dunque, esiste il cimitero di auto subacqueo, a meno di un miglio dalla costa. Tra l'altro esiste questo vero e proprio cimitero di auto sommerse negli anni 70 a seguito purtroppo di un'alluvione, e oggi sono diventate una vera e propria barriera artificiale popolata da pesci e coralli. Almeno sono servite a qualcosa.
1: Tutti in centro!

0: Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Che pasa contigo? Dimmelo.

domenica mattina di Radio Vicenza che finisce qui, sono quasi le 13 e concludiamo il nostro The Best. Abbiamo anche oggi ripescato le notizie delle nostre mattinate, quindi il sunto è stato fatto. Vi auguro buona giornata, sempre con la nostra bella musica di sottofondo, e noi ci risentiamo da domani mattina alle 10 per una nuova e intensa settimana del nostro Tutti in Centro. Ciao dalla Valle.

0: pubblicità.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione,

0: Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde e arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un saluto a tutti voi. A causa di lavori sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: Oh, sentite subito questa notizia, amici, anche perché si parla di Cloudflare contro la pirateria. C'è un dato molto interessante che sta emergendo dal nuovo Transparency Report che è stato pubblicato da Cloudflare, ed è quello relativo alla lotta alla pirateria. Sappiamo che la Content Delivery Network è impegnata oramai da tempo anche in Italia in questo braccio di ferro con l'Agcom per una multa inerente al sistema Piracy Shield. Come sta agendo invece questo a livello internazionale? Beh, l'impegno naturalmente contro la pirateria c'è da sempre, i numeri testimoniano infatti un impegno crescente per quello che riguarda il blocco dei domini responsabili della diffusione non autorizzata dei contenuti protetti da copyright. Più precisamente, ecco, nella seconda metà del 2025 sarebbero stati 2791, quasi quindi 10 volte più rispetto ai 308 registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. E quindi diciamo che questa azione di geoblocking interessa soprattutto 4 paesi, e nell'ordine Francia, Corea del Sud, Regno Unito e Belgio. Va sottolineato, beh, che non tutti i territori la misura si attua con le stesse modalità, dovendo quindi seguire degli iter che sono differenti, e questo anche in base alle normative locali.
1: Radio Vicenza.

Ci siamo, la musica che ci accompagna come sempre all'interno di questo nostro appuntamento, e adesso parliamo di Reddit. Sì, state comodi perché senza dubbio Reddit è una tra le piattaforme social maggiormente in crescita degli ultimi mesi, sfiorando, pensate, quota di 116 milioni di utenti attivi ogni giorno a livello globale. Servizio che consente agli iscritti di dialogare e confrontarsi su qualsiasi tema in forum organizzati, partendo da un post su un argomento specifico, un link ad una notizia di attualità, una domanda fatta alla community e anche molto altro. E vista l'inarrestabile espansione che coinvolge ultimamente anche l'Italia, la società è alla ricerca di soluzioni valide per debellare il fenomeno dei bot, la presenza di sistemi automatici che simulano il comportamento umano, inquina difatti le conversazioni rendendole meno naturali, provocando anche una possibile perdita di utenti per Reddit. Quindi Steve Hoffman, il CEO di Reddit, ecco, ha dichiarato che nel corso di un'intervista che la società sta valutando diversi sistemi di identificazione in base anche al tipo di dispositivo utilizzato. In pratica, ecco, per chi utilizza uno smartphone l'autenticazione potrebbe avvenire attraverso l'impronta digitale oppure tramite il riconoscimento del volto, metodi già ampiamente utilizzati per numerose operazioni online e che quindi non risulterebbero macchinosi per gli iscritti. Problema che tuttavia si presenta per chi adopera un dispositivo diverso dal telefono cellulare, come magari potrebbe essere un computer fisso, un notebook o un tablet, che non sono corredati di sistemi di autenticazione biometrica. Beh, in quel caso, ecco, per capire, diciamo, che dietro un profilo non si nasconda un bot ma una persona reale, potrebbe risultare più complesso. Quindi tra le opzioni valutate da Hoffman spunta anche la possibilità di poter rivolgersi a servizi di terze parti che, ecco, potrebbero anche richiedere l'invio di un documento d'identità.

0: Continuiamo ancora, amici. Sentite qua, gli esperti del Gen Digital avrebbero scoperto un nuovo malware che è denominato Void Stealer, che potrebbe anche aggirare le funzionalità introdotte da Google a luglio 2024, accedere ai dati conservati in Chrome. Si tratta del primo infostealer che è in grado di estrarre dalla memoria la master key che viene usata per decifrare le informazioni. Void Stealer, infatti, è un infostealer apparso sui forum del dark web il 12 dicembre 2025. L'ultima versione è del 18 marzo 2026. La tecnica descritta dai ricercatori di Gen Digital è stata aggiunta nella nuova versione, appunto. Come noto, gli infostealer, ecco, sono quelle cose che possono rubare numerosi dati dal browser, tra cui credenziali, cookie e informazioni di pagamento. Google avrebbe introdotto la funzionalità Application Bound Encryption in Chrome 127 a luglio 2024, che di fatto applica la criptografia ai dati. L'azienda di Mountain View aveva comunque sottolineato che gli infostealer non possono accedere alla master key in memoria. Void Stealer però sfrutta due tecniche per aggirare la protezione ABE. E la prima prevede l'iniezione del codice nel processo di Chrome. Google ha però implementato diversi miglioramenti anche per bloccare questo metodo. La seconda però è la tecnica forse più efficace, che non prevede iniezione di codice o diciamo escalation di privilegi. Il trucco usato dal malware è accedere alla master key nel breve intervallo di tempo in cui presente in chiaro nella memoria durante le operazioni di decifrazione. Ecco, quindi in questo momento Void Stealer si collega al processo come debugger e attende anche il caricamento del file chrome.dll. Effettua una scansione del file per individuare l'indirizzo di memoria in cui si trova la master key, imposta un breakpoint hardware per l'indirizzo e va a leggere subito la master key all'avvio del browser, ovvero quando ABE usa la chiave per poter decifrare i dati. È un po', diciamo così, pericoloso. Comunque da Google si stanno muovendo.
1: Radio Vicenza.

E ci sono ancora delle novità, amici, in questa puntata. Parliamo subito di AirDrop, che è stato uno degli argomenti più solidi per restare all'interno dell'ecosistema di Apple, però adesso non è più così. Novità da Samsung, che ha annunciato che Quick Share sui Galaxy S26 supporterà la condivisione con dispositivi Apple, e siamo già a due produttori. Google comunque ha già fatto un po' la stessa cosa con il Pixel 10. Nell'impostazione di Quick Share comparirà un interruttore con condividi con dispositivi Apple, attivandolo il Galaxy S26, quindi potrà inviare e ricevere file da iPhone e iPad, a patto che il dispositivo Apple sia impostato su tutti per 10 minuti. Samsung poi avvisa che abilitare la funzione potrebbe comunque disconnettere temporaneamente il telefono dalla rete Wi-Fi attuale. Il rollout quindi è partito dalla Corea del Sud su Galaxy S26, ma diciamo che l'arrivo di questa funzione è previsto comunque a breve anche in Europa e nel resto del mondo. Samsung quindi non è la prima. Proprio alcuni mesi fa dicevamo che Google avrebbe portato il supporto AirDrop sul Pixel 10 e senza alcuna collaborazione ufficiale con la Apple. In pratica Big G ha fatto reverse engineering del protocollo chiuso di AirDrop. Il sistema usa il Bluetooth Low Energy per segnalare la presenza e cercare i dispositivi nelle vicinanze, poi passa ad una connessione Wi-Fi peer-to-peer ad alta velocità, questo per poter trasferire i dati, diciamo, proprio nell'effettivo.

0: attenzione, ma Google Traduttore non ha mai offerto, diciamo, questa possibilità. Finora faceva ascoltare la pronuncia corretta e basta. Adesso dovete sapere che nel codice della versione Android 10.10.37 Android Authority avrebbe scovato questa nuova modalità pratica, insomma alimentata dall'intelligenza artificiale, che trasforma il traduttore in un coach per la pronuncia. Ecco, accanto alle funzioni di intelligenza artificiale comprendi e chiedi, che sono comunque già presenti nelle traduzioni, arriverà questo pulsante pratica. Ecco, toccandolo si aprirà una schermata dove si può ascoltare la traduzione più alcune alternative, e poi si tocca la pronuncia per potersi esercitare, diciamo. Il traduttore ascolta il tentativo e analizza poi la performance. Se la registrazione vocale non è abbastanza chiara, perché magari, ecco, si è in un ambiente rumoroso, chiede di riprovare. Poi si ottiene una valutazione complessiva di quanto ci si sia avvicinati alla pronuncia corretta, e quindi si può ripetere per migliorare. Beh, per chi non riesce a capire la pronuncia solo dall'audio, la schermata mostra invece una rappresentazione fonetica delle parole in formato leggibile, non l'alfabeto fonetico internazionale che per, diciamo, per la maggior parte delle persone è indecifrabile. Una funzione che non è sì ancora attiva è stata comunque, dicevo, individuata nel codice dell'app. Sembra che sarà limitata ad alcune coppie di linguaggio, per ora spagnolo e inglese funzioneranno, per il resto, diciamo così, per altre lingue non c'è ancora una data di rilascio, diciamo, effettiva. Ci sarà ancora un po' da aspettare.
1: Radio Vicenza,

0: break.
1: E andiamo ancora avanti, amici, in questa nostra puntata, perché volevo parlarvi questa volta di Google, che cambia i titoli delle news con AI Search. Dopo aver aggiunto la funzionalità in Discover, non ancora comunque arrivata in Italia, Google avrebbe avviato un altro esperimento che causerà dei danni, diciamo, agli editori, come se non bastassero quelli dovuti ad AI Overview e AI Mod, dove già avrebbe notato che i titoli delle news nei risultati delle ricerche sono stati modificati con l'intelligenza artificiale. In alcuni casi viene completamente alterato il significato. Proprio all'inizio di dicembre 2025, The Verge aveva scoperto che Google

0: usa l'intelligenza artificiale generativa di Gemini per riscrivere i titoli delle news mostrati nei feed, appunto. Il risultato finale è stato catastrofico: titoli senza senso e fake news a volontà. E dopo aver completato i test, la funzionalità è stata introdotta proprio lo scorso gennaio in 3 paesi, Stati Uniti, India e Corea del Sud, con dei risultati che, insomma, ancora sono scadenti. Infatti da sempre gli utenti sono abituati a vedere i 10 link blu in search con titoli delle news pubblicate sui siti. I link ci sono ancora, ma i titoli non corrispondono poi a quelli reali. The Verge avrebbe scoperto che Google ha applicato lo stesso trattamento, diciamo, di discovery. I titoli vengono modificati dall'intelligenza artificiale e quindi assumono un significato diverso. L'azienda di Mountain View ha comunicato che si tratta, diciamo, di un piccolo esperimento, ma comunque cambiare i titoli senza avviso e senza consenso potrebbe causare ancora dei danni economici e di immagine agli editori.
1: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Che bello qui, la natura,
4: gli uccellini, tutto relax.
5: La nostra spesa Ali che arriva.
4: Bellissimo.
6: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
7: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
6: Ali migliora la vita.
8: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione,

0: Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati e buona domenica, c'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Una domenica di sole ovunque in tutta la provincia, garantita dalla presenza dell'alta pressione subtropicale che, oltre ad assicurare bel tempo, ci porterà gran caldo. Da oggi inizia un'ondata di caldo vera e propria, di stampo pienamente estivo. Durerà almeno fino a giovedì e porterà le temperature martedì e mercoledì su valori particolarmente elevati. 31 gradi oggi, 32 domani, 30 anche 34 gradi nelle giornate appunto di martedì e di mercoledì. Gran sole ovunque, ma anche afa. Da martedì il caldo diventerà particolarmente afoso. Attenzione alla giornata di giovedì, perché nel pomeriggio potremmo registrare dei temporali. Arrivano correnti più fresche di provenienza settentrionale dal mare del nord, correnti che troveranno in Valpadana un substrato particolarmente caldo, umido, con il quale poter interagire. Quindi attenzione a giovedì pomeriggio, seria minaccia di temporali particolarmente violenti. Calo della temperatura scontato nelle ore successive. Grazie ancora per l'attenzione, una buona domenica su Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Your hit music station. Radio Vicenza. Weekend. More music. Radio Vicenza.
3: Top of the Tops.

0: pubblicità.
1: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
5: Ali migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un saluto a tutti voi, traffico scorrevole al momento lungo le autostrade del Nord-Est. Ricordiamo che sulla 4 Brescia-Padova sono presenti dei lavori tra Verona Sud e Soave in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, buon viaggio!
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: pubblicità.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo.
4: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
6: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18:30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
7: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa ha lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: Ali migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
6: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.
8: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
9: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15:04.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Notte da incubo in Ucraina. Una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio attuale è di 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Al voto oggi più di 6 milioni di italiani chiamati a rinnovare sindaci e consiglieri comunali, un mini test elettorale a cui guarda con attenzione anche la politica nazionale. Laura Supino.
5: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessere elettorali e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani, un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio.
4: Si chiude stasera la 38esima e ultima giornata di Serie A. Milan, Roma, Como, Juventus si giocano gli ultimi due posti validi per la Champions League. Cremonese e Lecce la permanenza nel massimo campionato. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
6: Ancora 90 minuti, gli ultimi, poi verdetti che definiranno i piazzamenti europei e la salvezza. Per la permanenza in A è una questione tra Lecce e Cremonese. I salentini sono avanti di un punto e ospitano il Genoa. I lombardi il Como in piena bagarre Champions, che vede quattro squadre racchiuse in appena due lunghezze. A 70 c'è il Milan, che a San Siro trova il Cagliari nella partita, secondo Allegri, più importante.
7: Sicuramente sono 100 minuti non facili, perché comunque ci sono le pressioni. Noi bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
6: Appaiata ai rossoneri c'è la Roma, di scena a Verona, così Gasperini.
8: Sappiamo benissimo che sarebbe un traguardo per la società, per la città, per i tifosi, per la squadra, per i giocatori, sarebbe un traguardo insomma che manca da anni.
6: A 68 quindi l'Ariani, impegnati appunto a Cremona, e la Juventus, protagonista nel derby della Mole col Toro, con Spalletti che però smorza.
9: Non cambia assolutamente niente, noi vogliamo ugualmente creare la possibilità di andare a lottare per qualcosa di importante, sia che siamo in Champions sia che non lo siamo.
6: 90 minuti ancora dunque, poi saranno lacrime o paradiso. Nel frattempo mettetevi comodi.
4: Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Un saluto e bentrovati. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le tratte di nostra competenza. Tuttavia attenzione ad un veicolo in avaria segnalato sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra Cessalto e San Donà di Piave. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste. Tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Come si fa a sopravvivere alla

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ehi, Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao, Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo.
4: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione, spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12, la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona domenica su Radio Vicenza, l'aggiornamento meteo con Alessandro Azzoni collegato con voi. Giornata a 31 gradi oggi, siamo all'inizio di una ondata di caldo importante per il mese di maggio, non arriveremo ai record assoluti, ma è pur vero che da domani a mercoledì farà molto caldo, le temperature massime si aggireranno, in particolare domani e nella giornata di mercoledì, fra i 33 e i 34 gradi in pianura. Naturalmente il sole non mancherà, sarà sempre presente, cielo sempre sereno anche in montagna. La situazione dovrebbe cambiare solamente giovedì, quando un po' di aria fredda dovrebbe approfittare di uno scostamento dell'anticiclone che si porterà verso le isole britanniche. Correnti più fresche di origine nordorientale dovrebbero fare breccia nel Mediterraneo, assicurando intanto qualche temporale, ma soprattutto un certo calo della temperatura. Proprio i temporali dovrebbero arrivare giovedì pomeriggio e attenzione, perché la differenza di temperatura fra il suolo e le alte quote è importante, quindi attenzione al rischio di eventi temporaleschi di portata davvero importante giovedì pomeriggio, quindi massima attenzione su tutto il Vicentino. Grazie ancora per l'attenzione e a tutti una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza. Weekend.
5: More music.
0: Radio Vicenza.
6: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

mese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: pubblicità.
1: Ma dove stai andando?
2: Vado un po' più in giù.
1: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
2: Sì, ma la qualità?
1: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
2: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
5: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18:30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo a

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper. Fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita!
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un buon pomeriggio a tutti voi. A causa di lavori sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Ricordiamo la presenza di lavori sulla 4 Padova-Venezia in direzione Milano tra il bivio per la tangenziale di Mestre e il bivio per la 13. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto, buon viaggio.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: quarto dei cinque weekend in maggio, nella seconda metà di questo. Benvenuti nella 21ª puntata del 2026 della classifica musicale della nostra radio, dedicata alle 15 canzoni nuove e nuovissime che di più in settimana qui abbiamo mandato in onda. Eh sì, è la Radio Data Top 15, curata e condotta da Roberto Donato, puntata di sabato 23 per chi ci ascolterà in replica domenica 24. Di nuove entrate oggi ne contiamo addirittura 7, sono tutte nuovissime anche per questo. Puntata da non perdere. In quindicesima subito la prima di quelle 7. Sentiamola, ne riparliamo in coda.
1: Numero 15, nuova.

0: Numero 15, prima nuova entrata di Elettra, un vero e proprio ritorno alle origini. Di fatto questa bam bam bambina mescola sonorità merengue e ritmi caraibici, attingendo a quelle sonorità latine che hanno da sempre contraddistinto il sound della Lamborghini. La prossima è anche la seconda nuova entrata, però vi dirò tutto in coda.
1: Numero 14,
2: nuova entrata.

0: Davvero bella questa Love Me di Carla Vizzini, in arte Carla Iro, cantautrice e rapper siciliana 23enne, conosciuta per il suo stile a cavallo tra urban e pop. Fuori già le prime due nuove entrate tra la 13ª e la 14ª posizione. Adesso c'è la terza new entry in 13ª di Rama, dal titolo Cabana.
1: Numero 13, nuova entrata.

0: abbiamo detto in apertura 7 nuove entrate, non nuove, nuovissime, non capita spesso, le puntate della nostra classifica raramente hanno offerto fino a questo punto. Prima in 13esima Cabana di Rama, un singolo dal sound estivo e coinvolgente che unisce il pop urban a ritmi latini come rumba e tango, pezzo che ha un forte potenziale radiofonico e si fa apprezzare per il suo groove sensuale e immediato. Poi questa in 12esima tra le novità della precedente puntata della cantautrice colombiana Shakira e del cantante nigeriano Burna Boy dal titolo Dai Dai. Adesso c'è la quarta new entry, canzone che racconta un amore che non si riesce a mettere davvero alle spalle. Si parte dal tentativo di dimenticare una persona, ma si muove subito nella direzione opposta. Il ricordo resta presente, torna nei dettagli quotidiani e continua a condizionare chi canta. Samurai J, Flamenco, Paranoia.
1: Numero 11, nuova entrata.

0: Io sono Roberto Donato e questa è la radio data Top 15. Sentite già 4 delle 7 nuove entrate di oggi tra la 15ª e la 11ª posizione. Siamo adesso in apertura di Top 10 in questo quarto fine settimana di maggio, sabato 23 per chi ci ascolterà in replica domenica 24. Si riparte da Poppa, la sua nuova dal titolo Signora.
1: Numero 10.

0: In decima posizione l'elegantissima cantautrice e fashion designer di origine lituana ma milanese d'adozione Popa, estratto dal suo nuovo album Nuda Proprietà, Questa è Signora. C'è adesso la quinta nuova entrata di oggi, quinta di sette, di ultimo, Romantica.
1: Numero 9, nuova entrata.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Nel perultimo weekend di maggio in Radio Data Top 15 al numero 9 abbiamo ascoltato Romantica, quinta nuova entrata, canzone di Ultimo. Il cantante riapre il cassetto dei sentimenti e tira fuori un brano che profuma di nostalgia, ricordi che non passano e parole lasciate a metà. Adesso c'è Gaia, questa è Bossa Nostra.
1: Numero 8.

0: dentro questa canzone c'è quel movimento musicale morbido, raffinato, apparentemente leggero, con atmosfere che riescono a mettere su l'umore. Gaia, bossa nostra in ottava. Giovanotti Alfa con Buon Vento in settima, anche sesta, nuova entrata.
1: Numero 7, nuova entrata.

0: settima posizione, sesta nuova entrata di Giova e Alfa, Buon Vento, una canzone luminosa, ritmica, piena di movimento e orizzonti aperti. Parla di partenze, attraversamenti e cambi di direzione. Parla di libertà. Buon vento e l'augurio a chi oggi parte e sa che il maltempo prima o poi passa sempre. Non è più la nostra numero uno da oggi, lo è stato per due settimane consecutive, questa dei Duran Duran e Nile Rodgers. Il titolo è Free to Love.
1: Numero 6.

0: It's Music Station. Radio Vicenza. Weekend.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Edoardo Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.

0: radio che parla di te.
1: Radio Vicenza.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Che bello qui, la natura,
6: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
7: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
5: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
7: Ali migliora la vita.
8: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
9: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
10: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
11: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione,

ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati, a causa di lavori sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Ricordiamo la presenza di alcuni lavori sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Mirano Dolo e la barriera di Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza Live, in diretta dallo store USC di Cornedo.
3: Oh, signori e signori, buonasera, buongiorno, buona mattina, buono tutto, ci siamo?
4: Buon tutto, non è detto buon pomeriggio, ciao.
3: Buon pomeriggio, siamo in diretta dagli studi di Radio Vicenza, no scherzo,
4: dagli oggi studi, no.
3: Siamo negli studi esterni
4: oggi. Dagli studi all'aperto.
3: All'aperto, qui alle piscine Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, e siamo partiti in questa diretta domenicale con una giornata meravigliosa, tanta buona musica e soprattutto tanto divertimento. Cosa dici Luca?
4: Assolutamente sì, e come dicevo poc'anzi fuori dalla nostra diretta, ci saranno anche dei ricchi premi e cotillon, così si suol dire, insomma, per tutti coloro che riusciranno a indovinare alcune cose. Va
3: per
4: bene.
3: Chi può prenderli i cotillon? Io che sono senza capelli non posso.
4: Vabbè, qualcosa comunque c'è, va
3: bene. L'importante è che ci sia.

0: 8-0 di Montecchio Precalcino. Io sono ok, ho fatto l'apertura, posso andare, tu sei ok?
1: Tu puoi andare in giro. Cominciamo con questa bellissima giornata con un po' di latineggiante, con un pezzo bello remixato, e cominciamo soprattutto a muovere il bacino, a scaldare il ritmo quest'oggi.
0: Diamo il numero anche di WhatsApp, Mauro, cosa dici? Magari qualcuno
1: 371-1200-116 se volete scriverci, anche per chi è presente, così facciamo sì. I saluti.
0: Sì, ci sono ancora due posti sdraio, per cui se volete raggiungerci

0: giusto.
1: Esatto, poi vi ricordo anche i nostri social, Radio Vicenza e chiaramente Blue Plant 4.0, seguiteci, taggateci, insomma fate tutto ciò che vi conviene meglio per farci sentire il vostro calore, che ci siete.

0: Facciamo un piccolo break, cari amici, ci fermiamo un attimo per quanto riguarda Radio Vicenza, mentre continueremo a stare qui a tenervi compagnia Blue Planet 4.0 e tra poco inizieremo anche a giocare, per cui restate qui con noi.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
1: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18:30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Ciao ragazzi, ciao. Come ti chiami tu?
1: Lorenzo.
0: Lorenzo, da dove sei e quanti anni hai?
1: Di Laverna, ho 23.
0: 23 anni, poi abbiamo
2: Mattia, 24 anni.
0: E di dove sei?
2: Di Villa Verla anch'io.
0: Di Villa Verla, poi
3: ciao,
0: di qua.
3: Sono Mario.

0: c'è un drink e una nostra stack summer di Radio Vicenza, ok? Però dovete sapermi rispondere con esattezza a questa domanda.
1: Attenzione Luca, che c'è anche un altro concorrente.
0: Lo so, adesso vediamo. No, adesso vediamo. Allora, qual è?
1: Aspetta, te lo faccio sentire. Ciao, sono Mario, 5 anni. È qui con me se vuoi.
0: Ok, salutiamo anche Mario di 5 anni. Qual è il record del melone in Italia? Avete 5 secondi. 5,
1: 870 quintali. 4,
0: dai ragazzi, inventate. È chiaro, di che parliamo, dai. 5, 4, 3. Un melone quanto può pesare? 1,2 kg, poi? Sì, record.

la buccia, forse c'è. Facciamo un applauso a sti ragazzi, vi prego, che ci hanno almeno provato, bravi. Mangiate un po' più melone, ragazzi, va bene, che vi fa bene. Torneremo con tutti voi con un altro gioco tra poco, non quello del melone, chiaramente cambieremo domanda.

0: Allora vi diamo un'altra possibilità di vincere non solo uno dei nostri gadget, la mitica sacchettina marchiata Radio Vicenza, ma anche un drink.
1: Comunque il bambino Mario si è arrabbiato e è andato via, caro Luca.
0: Vabbè, tornerà, io spero torni, insomma, va bene. Allora,
1: sei rimasto male, poverino. Dopo ti diamo un drink anche a te, Mario, non ti preoccupare.
0: Un bel drink di quelli strong.
1: Molto forte.
0: Esatto. Allora, contest legato al mondo social, va bene, attenzione. Dovete farvi una foto, quella che preferite. L'importante è che ci siate anche voi nella foto.
1: Possibilmente importata da OnlyFans.
0: No, vabbè, questo non si può sentire. Una vostra foto qualsiasi con il drink, mentre state parlando con i vostri amici, mentre state in acqua, insomma,
1: mentre
0: vedete
1: volete
0: voi.
1: Scattare anche una foto con noi, va benissimo,
0: sì, ecco,
1: anche quello.
0: Qualsiasi davanti al nostro mega stand qui di Radio Vicenza, insomma, scegliete voi, ok? Quella che riceverà
1: anche
0: più like.
1: Perché non siamo visibili oggi.
0: No, invisible, veramente. Quella che riceverà più like si porterà a casa la nostra sacchettina marchiata Radio Vicenza. Cosa dovete fare? Farvi il selfie e chiaramente taggare Radio Vicenza e

0: Machine Blue Planet 4.0, vai che ci siamo. Abbiamo un pelino di pubblicità, poi ritorniamo, ma noi continueremo qui in diretta appunto dalle piscine Blue Planet 4.0 con Radio Vicenza.
1: Esatto, ci sarà anche un altro gioco, attenzione, dovete sapere il record del peso di, ma non vi dico adesso di cosa.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes.

0: Borga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
2: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Radio Vicenza, weekend, la migliore musica.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona domenica su Radio Vicenza, l'aggiornamento meteo con Alessandro Razzoni collegato con voi. Giornata a 31 gradi oggi, siamo all'inizio di una ondata di caldo importante per il mese di maggio, non arriveremo ai record assoluti, ma è pur vero che da domani a mercoledì farà molto caldo, le temperature massime si aggireranno, in particolare domani e nella giornata di mercoledì, fra i 33 e i 34 gradi in pianura. Naturalmente il sole non mancherà, sarà sempre presente, cielo sempre sereno anche in montagna. La situazione dovrebbe cambiare solamente giovedì, quando un po' di aria fredda dovrebbe approfittare di uno scostamento dell'anticiclone che si porterà verso le isole britanniche. Correnti più fresche di origine nordorientale dovrebbero fare breccia nel Mediterraneo, assicurando intanto qualche temporale, ma soprattutto un certo calo della temperatura. Proprio i temporali dovrebbero arrivare giovedì pomeriggio e attenzione perché la differenza di temperatura fra il suolo e le alte quote è importante, quindi attenzione al rischio di eventi temporaleschi di portata davvero importante giovedì pomeriggio, quindi massima attenzione su tutto il Vicentino. Grazie ancora per l'attenzione e a tutti una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: All the hits. Your hits music station.
0: Radio Vicenza. Weekend.

0: Rientrati in diretta qui dalle piscine Blue Planet 4.0. Il nostro Luca Demo è in giro a fare il gioco della giornata.
1: Dove
0: sei Luca? Dove sei Luca?
1: E cosa? Un altro tavolo, eccolo qua, pieno di ragazzi. Ciao ragazzi. Oh, vedi, c'è chi è Marco innanzitutto? Lui che fa finta di niente. Tu come ti chiami?
2: Io Grotto.
1: Grotto, quanti anni hai e dove sei?
2: 25, da Tiene.
1: Da Tiene, bene, poi lì abbiamo?
3: Rowley.
1: Rowley? Rowley, da dove sei Rowley?
3: De Lugo.
1: Ok, quanti anni hai?
3: 23.
1: 23, bene, poi lì abbiamo, lì in angolo?
4: Luca.
1: È di Villa Verla, Luca, e poi Marco, se non ho capito male.
5: Marco.
1: Sì, beh, dimmi quanti anni hai, non me l'ho detto io.
5: 20.
1: Sei di?
5: Villa Verla.
1: Villa Verla, e poi qua che si nasconde in angolo abbiamo?
6: Ryan.
1: Ryan, di dove sei? Villa Verla, anche tu, e c'hai 22, 23?
6: No, 18.
1: 18, va bene, ok. Allora ragazzi, la domanda è questa: per poter vincere un nostro gadget, la nostra sacchettina, ok, e anche un free drink, va bene? Qual è il record della melanzana? Parliamo di peso. Vai, avete 5 secondi, cercate di tirare fuori 5 pesi diversi, va bene? 5, 4, 3, 2, 1, partiamo da lui, vai Ryan, dimmi.
6: 4.
1: 4 kg, poi?
3: 6.
1: 6 kg, lì? Dice anche lui 6?
7: 14.
1: 14 addirittura, ma dai, ma cos'è? Un appartamento, dimmi.
2: 5 kg.
1: 5 kg, bravo, giusto, un applauso.
0: Ha vinto.
1: Un applauso per cortesia, grazie.
0: Come si chiama il nostro vincitore?
1: Come ti chiami?
2: Grotto.
1: Grotto, allora vinci una delle nostre sacche, scegli il color.
0: Per chi non l'avesse capito, il nostro Luca Demo in realtà lavora per un ortofrutta oggi.
1: Grotto è black, vuole
0: il black,
1: è black humor, va bene. Bravo, 5 kg è il peso esatto e vince con un free drink, va bene? Grazie a voi ragazzi. Continuiamo con la musica di Radio Vicenza e Mauro Ross.

mentre qui a Blue Planet 4.0 si aprono le danze un po' latineggianti. Vi ricordo che ci sono i nostri social, vi invito già chiaramente a seguirci e poi mi raccomando partecipate al nostro contest, fatevi un selfie, una foto, quello che vi pare, insomma, poi taggate Radio Vicenza e Blue Planet 4.0. chi riceve più like vince un nostro gadget.

0: Marti.
1: Ci dice: vorrei essere lì con voi, ma purtroppo sto lavorando.
0: Vabbè, ci sta.
1: Due marchi ci scrivono, ma quando mai succede?
0: Quando mai succede? Esatto, così. Che i marchi ci scrivano.
1: Esattamente. Vi ricordo il numero per interagire con noi: 371-1200-116. E continuiamo con la musica di Radio Vicenza qui alle piscine Blue Planet 4.0.

0: facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Pubblicità.
3: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, di Novale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ehi, Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao, Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
4: Radio Vicenza.
5: Time o'clock.
6: Sono le 18:02.
7: Ora esatta, in collaborazione con...
8: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da 1 chilo a 1,79 euro.
9: Ali migliora la vita.
10: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.

0: bocca, Mauro, grazie, grazie mille veramente.
1: Continua sempre a piacere, sempre a far ballare intere generazioni e ce lo gustiamo sempre.
0: Assolutamente, sei uno dei brani più belli ed iconici di quegli anni. Allora, cari amici, siete sempre su Radio Vicenza, sempre in diretta dalle piscine Blue Planet 4.0, perché questa è la prima domenica in cui siamo in diretta qui dalle queste meravigliose piscine, ma ci saranno anche altre domeniche in cui saremo qua in diretta.
1: Esattamente, ci saranno altre domeniche, ve lo diremo a breve perché vi terremo informati per tutte le domeniche che saremo qui, ma soprattutto ci sarà sempre festa qui alle piscine Blue Planet 4.0.
0: Esatto, e ci saranno sempre i nostri gadget e ci sarà sempre la possibilità di vincere qualcosina, purché indoviniate come prima, insomma è successo. Tra poco infatti girerò di nuovo qui tra i tavoli con un'altra domanda.

0: In diretta dalle piscine di Blue Planet 4.0 di Radio Vicenza. Sì, lo so ragazzi, mi è scappato un attimo il microfono. Vabbè, succede, è il bello della diretta questa. Anzi, sapete cosa vi dico? Tra poco vengo lì da voi, sul vostro tavolo, con una delle mie domande. Vediamo quanto bravi siete a saper rispondere, caspita, va bene.
1: Ti saluta il bambino Mario comunque.
0: Salutiamo sempre questo Mario. Abbiamo scoperto quanti anni ha nel frattempo?
2: Ha 5 anni.
0: 5 anni. Sicuro che non si chiama Mauro?
2: Oh, sono bambino Mario.
0: Bambino Mario, scusa, ma da dove sei?
3: Bulgaria.
0: Ha cambiato voce. È stata una questione di un attimo, come diceva una vecchia canzone. Va bene, dai. Allora, tra poco continueremo a giocare qui con voi dalle piscine Blue Planet 4.0, ma c'è ancora il nostro contest attivo.
1: Esattamente. Vi ricordo anche il numero per interagire con noi: 371 1200 116.
0: Esatto, fatevi una foto, attaccate Radio Vicenza e Blue Planet 4.0 sui nostri social e poi chi vince vincerà.

0: te con il gioco ulteriore di questa giornata.
1: E andiamo dai nostri amici di questo tavolo, visto che ci hanno salutato. Ciao. Posso addirittura, va bene. Come ti chiami?
2: Riccardo.
1: Di dove sei e quanti anni hai, Riccardo?
2: Villa Verla e ne ho 21.
1: Ah, sono tutti di Villa Verla qua.
0: Tutti di Villa Verla questa
1: sera.
0: In
1: casa praticamente. Vabbè, poi qua
3: Nicolò Bernardelle.
1: È il paese?
3: Oh, Villa Verla.
1: Ah, è il cognome.
0: No, è lo stato sociale.
1: Esatto, sì. E quanti anni hai?
3: 22.
1: 22.
0: Luca,
1: poi
0: non chiedergli di dov'è, tanto lo sappiamo già.
1: Abbiamo già capito.
0: Esatto.
1: Già, tranquilla, basta. Sono tutti... Ah, qua abbiamo delle scope. Poi chi davanti a me chi ho?
4: Efrem.
1: Efrem, di dove sei tu?
4: Villa Verla.
0: Te
1: sì,
0: l'avevo
1: però,
0: detto.
1: Cioè, voglio dire, basta, avete rotto un po', eh? Vabbè, poi quanti anni hai?
4: 22,
1: tutti 22. Villa Verla 22 è il nuovo hashtag del 2026.
0: Dobbiamo
1: ragazzi
0: giocarlo ai numeri, tipo
1: esatto,
0: astri napoletani.
1: Non c'è,
0: cioè,
1: la ruota di
0: Tarocchi.
1: Verla, scusa, ma giochiamoli là. Vabbè, poi qua
5: Alice.
1: Vabbè, non mi dire da dove sei, tanto capito l'età. Non è Davide. Da dove sei?
5: Dolo.
1: Dolo, vedi che è vicino da Villa Verla, penso.
0: Segnatelo,
1: non lo so.
0: Vabbè, okay. Segnatelo. Quando... Luca, che non lo sentiamo più quello, eh? Tutto Villa Verla.
1: Ah no, è verso Venezia. Aspetta, che le birre purtroppo. Vabbè, quanti anni hai?
5: 21.
1: 21, poi là in angolo.
5: Elisa.
1: Elisa, se vieni un po' verso. Grazie.
5: Elisa.
1: Quanti anni hai?
5: 19.
1: E sei di Dolo?
5: No, di Montecchio.
1: Di Montecchio, perfetto, chiaro, giustamente. Mi sembrava normale. Allora, ragazzi, io ho una domanda per voi. Siete in 5, per cui forse qualcuno di voi potrà indovinare e vincere il nostro gadget. Eccolo qua, ce l'ho, una delle due borse.

0: bambino. Voglio sapere il peso di questo bambino.
1: Non è il bambino Mario?
0: Non è il bambino Mario, che abbiamo già capito che non è che è pesante, ma è rotto. Sì, appena nato. Vai, 5 secondi per voi, scegliete un peso diverso per ognuno di voi. 5, 4, 3, 2, facce perplesse che dicono: ma peserà un bambino? Certo che ci mancherebbe altro. 3, 2, 1, scaduto il tempo, parto dalla mia sinistra. Vai, dimmi un peso.
2: 6,5 kg.
0: 6,5 kg, dice. No, no, niente, non è. Poi?
3: No, io dico 2,8.
1: No.
0: Stiamo parlando di un bambino, non di un melone. Cioè. Va bene, lasciamo sta, grazie. Grazie per aver giocato con noi. Poi?
4: Io dico 10.
0: Lei dice 10. Poi
1: vediamo.
4: Io dico 7,2 kg.
0: Senti com'è precisa lei, 7,2 kg.
1: Posso poi dire 2 quintali io?
2: 9,5.
0: 9,5. Pensa, 500 grammi in meno di lei, che però vince 10 kg. 10 kg.
1: Pensate che in realtà il bambino è nato 10 kg e 22.
0: Esatto, 22.
1: Pensa alla povera mamma, poveretta.
0: Dai, vabbè. Allora, scegli una borsetta, scegli quella gialla, eccola qua, e hai anche un drink, va bene? Grazie per aver giocato, torna a trovarci qui al Blue Planet e ascolta chiaramente
4: Radio Vicenza.
0: Oh, l'hanno detto! Oh, cioè che mi faccio il bagno, ok? Oh.

0: pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa ha lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: Ali migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
9: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.

0: Sì, gongolano che l'ho vinto quest'oggi, eh. Allora, è bella la sacca, vero? Che è bellissima.
1: Ha vinto solo lei, innanzitutto.
0: Anche quello è vero. Però c'è da dire, cioè, 10 kg e 22 di bambino.
1: No, no, devo dire.
0: Sono state tre madri assieme che l'hanno partorito.
1: Sai cosa ha detto la mamma? Stavi meglio quando eri. Ma no, non fate gesti, ragazzi, vi prego, vabbè. Allora, potreste fare una bella cosa, quella sì. Fare una bella foto di gruppo con la sacca che avete vinto, che ha vinto lei, però vabbè, dai, avete vinto tutti quanti voi, tagliatela in 5 parti uguali, mi raccomando, ok, così è più comoda per tutti, e fare una foto e taggare Radio Vicenza, almeno quello, dai, fatelo. Tra poco torneremo a giocare, ma c'è un messaggino, vero Mauro, oppure lo leggo io?
0: C'è da dire che taggare

0: 4.0, perché vanno ricordati anche loro, giusto? Cioè, ci danno 10 euro a testa, li dobbiamo anche ricordare.
1: 10? A me davano 9.30, perché a te di più?
0: Beh, insomma, ci sta, sono per anzianità, insomma.
1: Ah, ok, allora va bene.
0: Per anzianità. Poi ringraziamo anche Lara e tutto lo staff veramente che lavora e mantiene, diciamo così, tutto che sia attivo il Blue Planet 4.0. Tra poco torneremo a giocare qui con voi tra i vostri tavoli, però non vi dico adesso la domanda, altrimenti spoilerò troppo.
1: Anche perché abbiamo l'ultimo quarto d'ora di diretta, poi sì, lasceremo alla musica e le playlist di Radio Vicenza, ma vi diamo ovviamente l'ultimo gioco e tutte le informazioni per poter ritrovarci qui appunto in diretta dalle piscine.
0: Esatto, tra pochissimo l'ultimo gioco qui in diretta su Blue Brand 4.0 con Radio Vicenza.

0: E abbiamo gli ultimi minuti di diretta qui dalle piscine Blue Planet 4.0. Vai Luca, a te la parola con il prossimo gioco e ultimo della giornata.
1: Esattamente, come promesso andiamo con l'ultimo gioco. Ciao ragazzi! Ok, senti che entusiasmo che già c'è.
0: Ma infatti stavo dicendo, cioè, cioè più che essere contenti, dicono è arrivato uno stalker che ci sta disturbando la apericena.
1: No, diciamolo, non è un'interrogazione, tranquilli, va bene. Cioè sì, il gioco è quello, ma non è un'interrogazione. Con voi però ho già giocato, già, e avete perso. Però c'è qualcuno con cui, no, lui e loro due. Allora, tu chi sei?
2: Andrea.
1: Da dove sei?
2: Nuovo Ledo.
1: Nuovo Ledo, finalmente uno che non è da Villa Verna.
0: Dice, no, attenzione, cioè, non voglio dirlo. Di Villa cioè,
1: eh? Ah, è comunque Villa Verna. Vabbè, niente, ah, okay, va così, è diverso. Perché è diverso? Spiegaci.
2: Perché è la frazione di Villa Verla.
1: Ah,
0: è come dire Alte Ceccato Montecchio Maggiore, una cosa okay, simile.
1: Vabbè, quanti anni hai?
2: 22.
1: 22, poi.
0: Ma 22 c'è sempre!
1: 22 c'è... ormai è fisso, ragazzi, giocatelo, mi raccomando. Poi chi non c'era prima? Loro due di qua. Allora, chi abbiamo qui?
3: Francesco.
1: Francesco, dimmi da dove sei con esattezza, però, mi raccomando.
3: Villa Verla.
1: Ah, mannaggia, oggi no, non riusciamo viva. E di qua?
4: Massimiliano.
1: Massimiliano, sei di Villa Verla. Da Villa Verla, conferma che anche lui.
0: Ma anche lui 22, lui 22.
1: No, ma probabilmente c'è una promo Blue Planet Villa Verla. Cioè, a sto punto mi viene da pensare questo. Insomma, vabbè. Allora, ragazzi, il gioco è facile. Dovete dirmi qual è il peso record in Italia di una anguria. Avete 5 secondi di tempo per pensarci. 5, 4, 3, 2, sì, l'anguria, come la chiama? Melone, anguria, ok, eccetera. 2, 1, vai!
3: 22 kg.
1: 22 kg.
4: 26.
1: 26, aspetta che vado da questo amico che era dall'altra parte. Si sono messi comodi, devo dire, tra la verità.
4: 21.
1: 21, no, siete lontani, bravi ragazzi, grazie.
0: Io dico 7 quintali.
1: Ciao, no. Salutiamo Villa Verna di qua, chi abbiamo di qua? Allora, ciao, come ti chiami?
5: Jacopo,
1: pensa lui al nome uguale al cognome. Cioè, va da Dio così, insomma, vabbè. Quanti anni hai?
5: Io 22.
1: Io 22, gli altri invece ne avevano un'età chiaramente diversa. Poi di qua abbiamo, aspetta che una se n'è andata, potevi restare, vabbè, non importa. Come ti chiami?
6: Pietro.
1: Pietro, quanti anni hai?
6: 21.
1: 21, ditemi il peso di un'anguria. Esatto, record, dai. 5, 4, 3, 2, 1.
5: 33 kg.
1: 33 sto cavolo, niente, no.
6: 41.
1: 41, ragazzi, dovete aumentare di parecchio. Cambio tavolo, vado di qua. Ciao amici, ciao. Come state? Tutto bene? Siamo ancora vivi, è già qualcosa. Come ti chiami?
7: Alessandro.
1: Sei da Villa Verla anche tu?
7: No, da Arcugnano.
1: Beh, dai, è già un po' più in là, insomma, diciamo. Alessandro, poi?
8: Stefania,
1: da dove sei?
8: Lerino,
1: vedi che non c'è solo Villa Verla alla fine sul pianeta. Poi?
9: Ilaria Sarcedo.
1: Sarcedo, Ilaria e?
10: Marco Cresole.
1: Vedi, oh, c'è zone diverse finalmente, poi?
11: Massimo Lerino.
1: Beh, per fortuna nessuno ha detto Villa Verla, allora ragazzi, Villa Verla ormai sta diventando sulle scritte sulle magliette, Villa Verla. Allora, il peso di un'anguria. Allora, lasciate stare quello davanti a loro perché erano lontanissimi, almeno il doppio.
9: 3,2.
1: 320 kg, dici?
9: No.
1: Ah, 3 kg e 2? No. Poi qua.
10: Si può vedere l'anguria?
1: Ma no, che si può vedere? Dai, sta in rete, ma che vuoi vedere l'anguria?
9: Amo però.
1: No, ma oggi non si pesa, c'è scritto su Google il peso, ok? Per cui ho indovinato.
0: Ovviamente non vale leggere, ragazzi.
1: Esatto, chiaro, dimmi.
10: 8 kg.
1: 8 kg, no, ho detto almeno il doppio rispetto a loro, dai.
4: 80 kg.
1: 80, ci siamo quasi, andiamo di qua, ci siamo quasi.
7: Ma diciamo 90 allora.
1: No, siamo ancora un po' lontani.
8: 180
1: vince, brava! Fate un applauso, dai!
0: Ma sei serio? 180 kg?
1: Cioè, vi ho detto, siete lontanissimi. È male, dovete ascoltare, ragazzi. Allora, non ti faccio scegliere il colore perché mi è rimasto il rosso. Va bene. Il green che c'è, chiaro, va bene? Va bene. Ciao ragazzi, grazie mille. Ciao, mi raccomando, ascoltate radio.
8: Vicenza!
1: Ok, a te Mauro!

0: terminiamo shakerando quest'oggi.
1: E ci facciamo un bel caffè shakerato. Allora, tra pochissimo vi invitiamo a ritornare qui. Quando saremo qui, Mauro?
0: Allora, abbiamo la stagione piena. Saremo di nuovo qua il 14 di giugno, poi il 5 e il 26 di luglio. Ad agosto saltiamo perché il caldo, insomma, sarà abbastanza impegnativo. E l'ultima, nonché la fine della stagione con Radio Vicenza, ma non sarà la fine delle piscine Blue Brand 4.0, ma saremo qui al 6 di settembre.
1: Perfetto, per cui noi vi aspettiamo nel prossimo appuntamento tutti quanti qui per divertirci, giocare insieme. Ringraziamo tutti.

0: perché ci sarà la possibilità anche per voi di poter vincere le nostre chiaramente gadget marchiate Radio Vicenza e anche i drink di Blue Plant 4.0.
1: Io ti ringrazio Luca Demo con noi quest'oggi.
0: Grazie
1: alla voce.
0: Mauro, grazie, sì, anche a me ha fatto piacere, è stato bello tornare.
1: Oh no, sì, mi sì, sembra sì. Giusto. Io sono Mauro Rossi, vi ho accompagnato con la musica quest'oggi, ci ritroviamo qui appunto il 14 di giugno e grazie a tutti soprattutto per chi ci ha ascoltato appunto dalla diretta di Radio Vicenza.
0: Ciao a tutti, restate qui su Radio Vicenza, ciao!
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione,

0: e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: Cent'anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.
3: Vicenza.
4: Time o'clock.
5: Sono le 19:02.
6: Ora esatta, in collaborazione con...
7: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
8: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
9: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
10: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Notte da incubo in Ucraina. Una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio attuale è di 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Al voto oggi più di 6 milioni di italiani chiamati a rinnovare sindaci e consiglieri comunali, un mini test elettorale a cui guarda con attenzione anche la politica nazionale. Laura Supino.
3: urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani, un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio.
10: Si chiude stasera la 38esima e ultima giornata di Serie A. Milan, Roma, Como, Juventus si giocano gli ultimi due posti validi per la Champions League. Cremonese e Lecce la permanenza nel massimo campionato. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: Ancora 90 minuti, gli ultimi, poi verdetti che definiranno i piazzamenti europei e la salvezza. Per la permanenza in A è una questione tra Lecce e Cremonese. I salentini sono avanti di un punto e ospitano il Genoa, i lombardi il Como in piena bagarre Champions, che vede quattro squadre racchiuse in appena due lunghezze. A 70 c'è il Milan, che a San Siro trova il Cagliari nella partita, secondo Allegri, più importante.
11: Sicuramente sono 100 minuti non facili, perché comunque sono le pressioni. Noi bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
4: Appaiata ai rossoneri c'è la Roma, di scena a Verona, così Gasperini.
12: Sappiamo benissimo che sarebbe un traguardo per la società, per la città, per i tifosi, per la squadra, per i giocatori, sarebbe un traguardo insomma che manca da anni.
4: A 68 quindi l'Ariani, impegnati appunto a Cremona, e la Juventus, protagonista nel derby della Mole col Toro, con Spalletti che però smorza.
13: Non cambia assolutamente niente, noi vogliamo ugualmente creare la possibilità di andare a lottare per qualcosa di importante, sia che siamo in Champions, sia che non lo siamo.
4: 90 minuti ancora dunque, poi saranno lacrime o paradiso, nel frattempo mettetevi comodi.
10: Ed è tutto, buon pomeriggio.
14: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
15: Un saluto a tutti voi. A causa di lavori sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code ancora tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Per il traffico intenso sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano si rallenta in uscita allo svincolo di Porto Gruaro in direzione della 4. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, più tardi, buon viaggio.
14: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Viabilità. Luce verde, Veneto.
2: Bentrovati. Giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio. E come ogni domenica, gli spostamenti sono agevolati dal fermo dei mezzi pesanti. Lo stop scattato alle 9 si protrarrà fino alle 22 di questa sera, salvo i casi autorizzati dalla legge. Possibili rallentamenti sulla A4 Milano-Venezia per lavori che comportano riduzioni di carreggiata tra Soave e Verona Sud ed ancora tra Peschiere e Sirmione in direzione Milano. Alle 20.45 di questa sera allo stadio Bentegodi di Verona, per la 38esima e ultima giornata di campionato di Serie A, ci sarà il match Verona-Roma. Possibili rallentamenti nell'area circostante lo stadio. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Pubblicità.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Ma dove stai andando?
7: Vado un po' più in giù.
6: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
7: Sì, ma la qualità?
6: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
7: Da Ali i conti tornano sempre.
6: Ali migliora la vita.
8: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
9: Ovunque. Connettiamo forte.
10: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde e arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
11: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Una buona domenica su Radio Vicenza, l'aggiornamento meteo con Alessandro Lazzoni collegato con voi. Giornata a 31 gradi oggi, siamo all'inizio di una ondata di caldo importante per il mese di maggio, non arriveremo ai record assoluti, ma è pur vero che da domani a mercoledì farà molto caldo, le temperature massime si aggireranno, in particolare domani e nella giornata di mercoledì, fra i 33 e i 34 gradi in pianura. Naturalmente il sole non mancherà, sarà sempre presente, cielo sempre sereno anche in montagna. La situazione dovrebbe cambiare solamente giovedì, quando un po' di aria fredda dovrebbe approfittare di uno scostamento dell'anticiclone che si porterà verso le isole britanniche. Correnti più fresche di origine nordorientale dovrebbero fare breccia nel Mediterraneo, assicurando intanto qualche temporale, ma soprattutto un certo calo della temperatura. Proprio i temporali dovrebbero arrivare giovedì pomeriggio e attenzione, perché la differenza di temperatura fra il suolo e le alte quote è importante, quindi attenzione al rischio di eventi temporaleschi di portata davvero importante giovedì pomeriggio, quindi massima attenzione su tutto il Vicentino. Grazie ancora per l'attenzione e a tutti una buona serata su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
4: All the hits.
5: Your hit music station.
1: Radio Vicenza. Weekend.
6: Pubblicità.
7: Che bello qui, la natura,
8: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
9: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
10: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
9: Ali migliora la vita.
11: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
12: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
13: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
14: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
13: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
14: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
13: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
14: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
13: Ti aspettiamo.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
1: Radio Vicenza.
15: Time o'clock.
16: Sono le 20 e 9 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
17: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alì Aliper. Fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
18: Alì, migliora la vita.
19: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
20: Una buona serata a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code tra Somma Campagna e il Bivio per la 21 in direzione Milano. Attenzione ad un veicolo in avaria segnalato sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra il Bivio per la 34 e Palmanova. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sulla apposito banner. Tutto più tardi.
19: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
21: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, e siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
22: Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: senza parti.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Pubblicità.
3: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
4: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
3: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
4: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
3: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Ti aspettiamo.
5: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Pubblicità.
2: Che bello qui, il mare,
3: i gabbiani, il sole.
2: La nostra spesa ha lì che arriva.
3: Bellissimo.
4: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
5: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
4: Ali migliora la vita.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
8: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente. Il sorriso migliore al prezzo giusto.
9: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza. Radio VIP, parti, le hit di Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Time o'clock.
4: Sono le 21 e 58 minuti.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, domenica 24 maggio. Le informazioni, curate dalla nostra redazione, tornano alle 7 di domani mattina, lunedì 25 maggio. Sulla 4 Venezia-Trieste è segnalato un veicolo in avaria tra Cesalto e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Prudenza sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano, poiché è presente un ostacolo sulla carreggiata tra Alzano Decimo e Cimpello in direzione Conegliano. Non si registrano altri disagi lungo le restanti tratte di nostra competenza. Parliamo quindi di lavori sul raccordo aeroporto Tessera. In entrambi i sensi di marcia sono possibili disagi tra Venezia Aeroporto e il bivio A27. Vi ricordo infine che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto, vi auguro buon viaggio e una buona serata.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e un minuto.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, domenica 24 maggio. Le informazioni, curate dalla nostra redazione, tornano alle 7 di domani mattina, lunedì 25 maggio. Sulla 4 Venezia-Trieste è segnalato un veicolo in avaria tra Cesalto e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Prudenza sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano, poiché è presente un ostacolo sulla carreggiata tra Alzano Decimo e Cimpello in direzione Conegliano. Non si registrano altri disagi lungo le restanti tratte di nostra competenza. Parliamo quindi di lavori sul raccordo aeroporto Tessera. In entrambi i sensi di marcia sono possibili disagi tra Venezia Aeroporto e il bivio A27. Vi ricordo infine che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto, vi auguro buon viaggio e una buona serata.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
6: Solo questa è Radio Vicenza.
7: E se te lo chiedono?
8: Radio Vicenza!
7: Radio Vicenza!
8: Radio Vicenza!
7: Radio Vicenza!
9: Radio Ascolti!

0: This is Ellie Goulding.
1: What's up? It's Bebe Rexha.
2: I'm Jonas Blue.
3: I'm Mabel and this is my song.
4: Le hit di Radio Vicenza. Radio VIP. Party!
5: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, domenica 24 maggio. Le informazioni, curate dalla nostra redazione, tornano alle 7 di domani mattina, lunedì 25 maggio. Sulla 4 Venezia-Trieste è segnalato un veicolo in avaria tra Cesalto e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Prudenza sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano, poiché è presente un ostacolo sulla carreggiata tra Alzano Decimo e Cimpello in direzione Conegliano. Non si registrano altri disagi lungo le restanti tratte di nostra competenza. Parliamo quindi di lavori sul raccordo aeroporto Tessera. In entrambi i sensi di marcia sono possibili disagi tra Venezia Aeroporto e il bivio A27. Vi ricordo infine che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto, vi auguro buon viaggio e una buona serata.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: l'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.

0: crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Is this thing on? Word.